0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: Era abbastanza, noi soli sulla Jeep, ma non sono bravo a correre.
2: 5 cellulari nella tuta gold.